0: hubba, alla hubba, alla bara vinkan, alla hubba, vinkan, alla vinkan, alla bara hubba.
1: P4 plus.